0: Io, che c'ho.
1: Qua sono dove?
0: You can show us the VHH.
1: Catch the VHH at 340.